Aggiungaletica come dura io, con meglio te cam lasciala. Aggiungaletica come dura io, con meglio te cam lasciala. Ore la visiva mia venti, ore la visiva mia venti, ore la visiva mia venti, onto chi te caccia lì. Ore la visiva mia venti, ore la visiva mia venti, ore la visiva mia venti, onto chi te caccia lì.